0: otro frente de la resistencia en el País Vasco, Fermín Muguruza. Buonasera. Due settimane fa la banda Basotti ha suonato insieme a Nego Gorria che nel País Vasco per la libertà d'espressione e per tutti i prigionieri politici baschi. Oggi Cacchi di Nego Gorria che fa la registrazione da questo concerto, anche io vogliamo dire Eskerricasco banda Basotti e massimo rispetto.
1: Eskerricasco!
0: Eskerricasco per la solidarietà! E la vida del frente, che se note, che sta presente!